Jeve da se singul de se accord co crum deja. A gente gadua del zena futini, ma non è come butta sa male di diavolo lui. Oh, tiene la me, per chi non se fa male gli sanasame. E si vita va cinzo su un uaiemo. Ya look at

sciscia accende il gatto a danza da furtini marrone come tutto sarà male vieni allora uè oh leva da là stanotte c'è un muto senza male i pan cocco stai magnata che da fatto

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

quel ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra che precipita